Quem? Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. J